Chasam the sa. And maybe now yes to reach a mo. And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now yes, who be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi. Amu buwa ne se anyo ure. Ya jidi o se ube tu mi aye. En aye su tine ne sa. Ode ka omwe ni chira wan sa. Ha! Sani ya muji di e tia no. Muji di e ni mkwa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa. Hey adi anche sumpo.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di e tia no Muji di e ni mongkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey, adi anche sumpo